0: Radio Isla 106.3 FM. Somos tu compañía.
1: Somos tu compañía.
2: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti.